quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio donnesco color, quel Vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel

ed in fece del fandango una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.